lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita.

mi sembra vero, che non lo è mai sembrato, facile dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto, è già arrivato.

sigaretta, ma in fretta. Limoncello al cervello, un espresso. Perfetto.

sigaretta, ma in fretta, limoncello al cervello, un espresso. Perfetto.

sigaretta, ma in fretta, limoncello al cervello, un espresso. Perfetto.

sigaretta, ma in fretta, limoncello al cervello, un espresso, perfetto.